0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena ntate go mo ya o halalela go tla tse di pilo tsa ba di medi ba ha o ba halalela amen re ba ha o morena ntate
0: benji
1: a se di mo re ntate
0: amen e ngwane
1: amen ntate
0: tsohle di etswa ke wena modimo re boka wena Kush, halema kale mahla, halema seru east.

kwatsaneng le yena ke a mmona keno. Mme Priscilla le yena keno ke a mmona. E ka sitana le kousha le maka le mahla keno ke a mmona. Bana ke a ba bona hona ho bolela hore ka ofela rona re mashume a mane ka metso e mmedi re mashume a mane ka metso e mmedi 44

e shebena kwa ne pa tsenga ntle metso ke ya ne le shumele metso e mehlano ka tadi mya monate ho renga ya rona ya botshelela ho di mapisi ya fama ya lo khotla khasola hantata wi tsamela monate le nana non le monate le bitsitsenga selemela le your number 1 tso tsi bolibuli.

0: Amedi re re tle le Bishop Mulapo atle a re bulele ka thapelo.
1: Mane so ho sengona ho hotle ke u dumedise ka lebitso le letlelang moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ho sengona ke kgahlilwe hore re ye testamenteng e ntjha e pangeleng ya Matthew kgaolo yona ke a bone ho tloha ka temana le ya boraro. Yaba moliki o mo atamela a re ha o le mora Modimo e re majwe ana a fetohe mahobe, empa Jesu a araba a re ho ngodile ho thwe motho a keke a phela ka bogobe fela, empa o tla phela le ke polelo tsohle tse tswang molomong wa Modimo. Morena, lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Yaba Jesu o iswa ke moya felleng ho lekwa ke diabolosi, a dula a ikamile a itimile dijo ka matsatsi a masome a mane le masiu a masome a mane a nto lapa. Yaba moliki wa moatamela o re ha o le mora Modimo e re majwe ana a fetohe mahobe. Taba ya rona hoseng hona ke moo ke batlang re tsepamise maikutlo a rona teng ke mantsweng ke ana a tswang molomong wa seradiabolosi. Ha o le mora Modimo e re majwe ana a fetohe bohobe, kore o ne a re morena Jesu a iprove ka pele ho yena, mme ka pele ho yena ha se moo a tshwanelang hore a iprove teng. Ha a tshwanela hore a iprove hoba o a tseba hore na ke wa mang, o a tseba hoba o romilwe ke mang hodima lefatshe lena, o a tseba hore na tsohle di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe. Ha o hloke hore a iprove ka pela motho kapa ka pela yo a sa hlokeng ho iprova ka pele ho yena. E le moo ke ratang hore le rona ho seng hona re ke re nke ho seng hona hore ho na le dibaka, ho na le batho moo re sa tshwanelang hore e be re tla iprova teng hore ho tle ho thwe re jwalo kapa ho tle ho thwe o fela jwale he o le motho ya itseng hobane o iprovile. Mme